0: Zoinho, de novo, tá fora de rotação. Tira a música, Zoinho.
1: Mosecão, FM.
2: A tutti gli italiani che piacciono il rock sentono
3: Morsecão FM.
4: E per tre, per trai. No, e che musica vuoi sentire, papà? Che vuoi sentire? I Zeppelin. Mannaggia, ma perché dobbiamo sempre sentire i Zeppelin?
5: Ladies and gentlemen.
6: Ladies and gentlemen.
7: Ladies and gentlemen.
8: Ladies and gentlemen.
9: Ladies and gentlemen.
10: Led Zeppelin.
11: Thank you very much. I'd like to introduce Led Zeppelin to you. On bass guitar, John Paul Jones. John Paul Jones. On drums, John Bonham. Lead guitar, Jimmy Page.
12: Morcegão FM.
3: Morcegão FM.